0: carità zellina.
1: Non c'è carità per fare tuoi.
0: Dunque cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa e cuore gli occhi.
0: Senti, carina mia.
1: Vedrai schiuma dei birbi, qual premio un'Achille la gazza ingiuria.
0: Liberatemi, o dei, da questa furia.

0: Capialo per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come finisce il ballo. Presto qua quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non son.
1: Siedi, o con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto ai cani.
0: Siedo, ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuol